0: Aduh,
1: siapa
0: dia? Siapa dia?
1: Siapa
0: dia? Siapa dia?
1: Siapa dia? Siapa dia?
0: Mario,
1: Mario,
0: Mario,
1: Mario,
0: Mario,
1: Mario,
0: Mario,